0: Radio Panamericana, la mejor música para escuchar. Panamericana, la radio con clase. Radio Panamericana, simplemente única.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani.